Alofa tele atu lava I la tolo mafuta mai lunga o le tatou tasi o no te simal tasi fa mo faftai lava le avea o le le tio fa longolongo al si ufongo la mua ia maupa anga masani le aso ma le aso toi filo ai le taiao a taiao o le angalu atu ai le tuanga ni am mari faivalu fa awau le tautu al si ufongo la mua le neiva I aso la tolungo le Facebook ma le YouTube ta le tasi on toi fa afunga le a tatou telefon telefon New Zealand neiva pe telefon mai sa mua tolungo atu I le fa fifianga mai le papa soifua

ina. Talofa, talofa lava, malo le pale, malo le soifua maua malelangi mama. Olo mato fa salala watu ilungo le ala leo, o le Wellington Access Radio, tasi o ono tesi male tasi famo. O le taimi wo tato nulava le fitu leo.

tamu leva yang so cala la ulung a cala I calo a cala I mencau pucau pufai o malo. Ayo cahatu cala I calo kan lece mencahau ya peon fai lo hancu le so I le fia fia na nei le po I le taimi leo le se fulu minuti se lece la se fulu le po na nei. Ta alo I le au a le Queensland Maroons a pe fwe le au a le New South Wales Blues. Ya boleh tak berisang oleh State of Origin tak longa lona luar. Malah tua oleh tak longa lelo final Melbourne Cricket Ground di Melbourne di Australia di Papua Nei. Oleh TV Tasi di Sky Sport final mai boh mai yai ya ini tak longa di Papua Nei. Oleh aw fatul gaina boleh tak longa di Papua Nei tak tua mata tu lelisi oleh awal New South Wales Blues. Numero tasi olo iaile ma o James Tedesco. James Tedesco. Numero lua, sunga ya Brian To'o, alo tatu tunu. Numero lua, Brian To'o. Numero tolu, tolu tau Kola. Tolu, tolu tau Kola. Numero fa, Kotoni Staggs. Fa, Kotoni Staggs. Numero lima, Mark Anawa Atiwase. Mark Anawa Atiwase. Numero ono, Mitchell Moses. Ono, Mitchell Moses. Numero fitu, Nathan Cleary. Fitu, Nathan Cleary. Numero valu, lealo sa moa leo Payne Haas. Valu, Payne Haas. Numero iva, Reese Robson. Numero iva, Reese Robson. Numero sefulu, Mitch Barnett. Sefulu, Mitch Barnett. Numero sumatasi, Hudson Young. Sefultasi, Hudson Young. Numero sumalua, Dylan Lucas. Dylan Lucas. Numero sumar tolu o leli kapteni fo ilia Isaiah Yo. Isaiah Yo numero sumar tolu kapteni. Numero sumar fa Cameron Murray. Se fumar fa Cameron Murray ili o au. O leisi Murray ili na Cameron Murray. Numero sumar lima Victor Radley. Victor Radley. Numero sumar ono Aden Fonua Blake. Aden Fonua Blake. Tamal Warriors. Numero sumar fitu Apisai Coruscant. Apisai Coruscant numero sumar fitu sumar valu Ethan Strange. Ethan Strange sumar valu sumar iva o Jack Bostick. Jack Bostick. Tato se mai matu au al awa Queensland. Awa Queenslandi le awa Maroons. Numero tasi o Kalen Ponga. Kalen Ponga. Numero lua Sawan Cobo. Sawan Cobo. Numero tolu Rob Toya. Rob Toya. Numero fa le alo Samoa Hemsel Tabuai Fido. Hemsel Tabuai Fido. Numero lima Jojo Fifita. Jojo Fifita. Numero olo le kapiteni le numero ono Cameron Munster. Cameron Munster. Numero fitu Sam Walker. Sam Walker. Numero valu Tom Flegler. Tom Flegler. Numero iva Harry Grant. Harry Grant. Numero sefulu le alo fo le tatu tunu. Kapiteni le awa le Titans. Tino fa sua mal awi ya fa mai se langa ngole tua shona aiga ya ele tu malo wa yo shona tama il vaya son vaya tu nei tino fa sua mal awi numero se fulu al Queensland Maroons numero suma tasi Brighton Nicora. Brighton Nicora. Numero suma lua Kurt Capewell. Kurt Capewell. Numero se fulu mal tolu Ruben Carter. Ruben Carter. Numero suma fa Max Plath. Max Plath. Numero suma lima Lindsay Collins. Lindsay Collins from Lima, from Lono, Kulikefu, Fino, Fine Fewaki, Kulikefu, Fine Fewaki, Numero Sumalono, Sumal Fitu, Trent Loiro, Trent Loiro, Numero Sumal Valu, Tavalau Maita, Maurice Walsh, Tonu, Reese Walsh, Numero Sumaliva, Ea Ole, Tamaleo, Mari Taulangi, Mari Taulangi, Ele Oao, or Mari Taulangi. Ya ol tatu au na e lua morta longa le poana nei ma tu ta longa lona lua le nei ya a fai e manu ma lol au a Queensland ma tu au poana nei ya ola ma nei el ta longa lona tolu le faino ya a fai manu ma lo foi le plur poana nei yo no lo ya e pe sta longa foi le fa fie cierta longa lona tolu ya o manu ma lo le plu il ta mi saka pe a fai e manu ia la la tu ta fai le poana nei. Ya talo si el matu our Queensland Maroons. Ya awan itu tu pun melen tu pun versi nanti. Nei, ya ai mahlo, mahlo tampu el tatu tunung. Di sini nau talai talonga. Ya mana talalena matu fo il tau nei teo li tu lan.

0: le fa mai il fai upules ful matasi ma un fetta la melo io ve asta mu il fa auta o le a u fai ste me ya isara el e ta itasi uma o e fa longo longo ai ma ta ali li ai un talinga uma elua a le fa fetta si talinga elua talinga le fa mai ai el e le fa mai atu le a fa longo o le me e le fa longo longo mua mua ai le ala la ta uina loe e le atu ya Samuelu e alu e ta uia ele e tusa ma male male mea lo o lais ia ele malana fa lau awa e matua leanga tele ia le mea lo o iai ia le fa nawa ele wa tusa ole wa au mai leanga sala e tono isara elu o le mafua anga fole na wa alu esele atua ma ele ona olana fa na wa matua faya leanga sala a aina famai ele fa manga loina leanga sala ale ainga le pango tale ainga o eli se taulanga o se mea foa i fua ina mai e fa vavau lo no wima wa matua le a ya se mea po se taulanga o le alava se mea to e faye eli malona ainga ele to e talia ina ele atua o matua le anga lava ia le a miwa a eli malana fa nawi ile vava ai maia ale sila fanga le atua a ina wa umalana ta ule se au ia Samuelu el watu foe la Samuelu peiwa o tau le tau le se au peiwa fefe aena fai mai ia eli a awane i ena na ina se me tasi ia te au a i upu umalama na fetala ia tua ile atua ia Samuelu i tau lana tau ina ua tau umaloa la le se au na funa fetala ima ile atua ia eli ia o ina lana iloa eli wa peiwa wa sila mai ile atua ia eli peiwa sili lo na alofa ilana fana wana ole wale matua fa atonu le fa la ule met tauna fai
1: no.
0: Ai wana au le fai atua so ia le fai a yeah. Pe ole mea na ua tupu tele ele angastala i te tono i sara elu e sta awai fo ila lau sau noanga pe ua au mai a ia le na taimi ia le angastala wa fulitua i sara elu le atua ma o ese mai e le atua le alana a wina mai lo le fe au ia Samuelu au i titi e alu e tau le a ia eli malona a inga. Yeah. Wa o lava lava la i tangato le aingo eli wa ave eseina uma ia le mamalu sa ia lato ona o le tangata e toa tasi o se ufaso atu na le leita e au fa manguia tele le atua lau sunga malmata upu kristua fo Yesu amene
1: ia haftai tele lava langi tu sai fo malu sa o le nei ita e au o sunga ia falani ia le uma walo wavanoa
2: Alo
1: fa tu lo sunga
2: pa se nga inga. Alo fa tu fo. Pa ire, malo lau mua. Ia. Ta ire, ta upu pe una ta alia. Ia wa oina, pa longo. Ole pa longo fo, ia wa oina. Ah,
1: e
2: una esa unoa. Ia, ele ma sani pa longo sa mwelu leo pe una I pa longo ina. O wala au ilo na imoa. Ya tapo malama fu itu lena yo savari en sirigia e esta yo bala au ya si hasta de menino e ya ai usi de fia e ole tua sa bala au mo tam
1: malena
2: o tema na o se fala au ngale leisa au au nai tam welim au au nai ana le au na le fu e
1: ali
2: ana le sa fa tonu e e di a to bala au lo mo na tali dia setelah imbai hari dia kalau ngomong lagu on dia ono sa no lo sungal fa sema ya wa winner fa long o ole fa long fo ya wa win ole fa ta winner le ya le va en o tatu kinu ma wa yo tatu tatu leo es
1: yeah
2: se fo inici leo o toi titi lava tai tusa le ma musu musu ngalele a to foi manisi foi musu musu ngalele to titi a tu sa le ya nei le
1: ariela
2: a fai wa ma sani ma ta to fa longo I musu musu ngalele o le leo sili le ta uno ta to fa longo ye
1: ariela
2: ki leo I titi ma fa ta wa o le leo le ta uno fa longo ye a le leo e leo tele ye e se ta uno fa longo ye
1: Ariela.
2: Se tasi au au na mo le fa mau ni lo no matai. Tasi lava lam pa longo I vala au lo no matai o no. Si lo fia le o lo no matai o lo vala au ya ti.

0: paia le tua fatto no ai me mo te fai in ia no ia me tatto te fai ai vi ai lo tatto ia so i fo mai ia no ia to te mo ia
1: ia so i fo i ma ia mo ia you like fa te mo lo sao ia tu na tu le no ai le ti na ia luisa luisa ia le mo wo lo ava no
2: ia ta lo fatto la tua
1: ia si a wo lo fa ta lo fa lava
2: mai pele sta u pele sta ia ia o tanto o lo fa la agua le tua ia tanto ia sto u malava
1: monia
2: a tanto vola i lungo con a ele ele sta u ia moita to la na fa na ia o le fa la au ia tanto talia a
1: talia
2: tele taimi e mai le tua va la au e ei foi taimi e le talia i tanto e o ia te agua ia i lo wa u langa tele foi taimi para au le tua ia te au I live a on o fa na lolia pala au. It's a Taiwan o fa town wina. A fai pe tostara fa tusta. A fai pala aulia tua o te aiaise stazione a sent by it is so soan. A fai lima tala tu ko ya teau. Ya o ave. E yele va venga e maiere tua. So se taimi. Aulia la pala pala au pala au ye. Mai se lava ole stosuani ole tasi le tasi ole vala ausili lava le anta aua le tua e payon tato talia mar fia fia aua tato tfa moe moe I le tua malona alo patu noa ya I tato po fea lava sa aua le vala au ya fata unu u mar fia fia aua ne tato fata unu ua ya papia ya toi tau I mairo tato alo fai le tagata awa o lo tato tatalo pe le tum papia ya fo ai bai le e ske atu ai lo na lofa o le ala lofa e bai le tuto to ponga po tato tu mau pe ya te ia o na wala au le o ye ya tato de a so mane a ina ye pa tau no po tau no manu ia ma tato fa longo ila na tion ye o so manatu la sicilia tau ina ye fa mo tar tala ia tato fata ua lava le fa'alogo fa'alogo I matua le fanau fa'alogo fo'i tato uma le fanau o le atua I lo tato tamā I le lagi ia faua ne'i fa'aita I le tasi ia tato maua le nofo fealofami e felagolago mai ma le fealolofa fa'amanuia tele le atua I lausuga ma le palitua ua alo ma le ekalesia a pea fo'i ia e tuga iā tupue
1: Pa manu vi ele tu en arbe nga uma. Ta ta lava mo le ava noa. Va ta tele lava I. Te ole tina Luisa. Va ta mo lo sao ta ua. Nei ta ao. Ya ole a ma vai foi se. Ta tu lava no sta tu pese. Ya ona. Va wa wa le va la mai.